0: Ratschte, ratschte.
1: O, converti processo gregora, iace mi lo spagni. Nei sembrava.
0: Se c'ho marchio va, voi mandant, ad regola.

0: stesse.
1: Libra vuita.
0: Te dicono morocosa, nazze, fazze, fladra, paci,

tanto potaggio. Tu mirai sì, se ti so che forse potrasi lieto di crate, se sposi loco, per la Gregor su come sol, con cesto se forse.

asymptotisch idiot. Stop it, Mr. Lee. Duck, duck. Hauk, idiot. Asymptotisch. Ilva, capacitate, leti. Divitinacet, sednesat. Una pila ziganca. Vicali, ciola nega. Totish, tandole. Andalusi, non c'è tanti felici, vai a Chitana, non c'è tanti felici.

0: seccio, comedie di te. Sustante poco brem, abis nemus el zavolat. Schattens Kapesse da, od epsalaiste Christinse, tuto fotografie, jeto vaj podpis. Viborne, racte dovolit. Aposta laiste nifercer tutto listino datum, os nacet vicet est, jeto prave. Alle et obsano in costem alis arinovim. Vite sotos namena.
1: Diaconam vidit.
0: Falsificat.